0: se mancano i medici, io non è che posso fare il lavoro di 3-4 e nemmeno vengo onorata e ringraziata. Quindi il mio studio sarà ancora più pieno, ci saranno file in mezzo alle scale, però io posso fare da persona solo quello che riesco a fare.
1: Isabella Parisi, medica ad Hannover, boccia la politica di Merz sulla sanità, che invece di snellire il lavoro dei medici già al limite delle loro forze, riduce i compensi e aumenta la burocrazia, per esempio con nuovi obblighi per il lavoratore che si deve mettere in malattia. Nel frattempo però il cancelliere difende la riforma sanitaria approvata da poco, pensata per contenere il deficit miliardario delle casse malattia senza pesare sulle spalle dei cittadini, che forse non verseranno più contributi, ma di fatto pagheranno in termini di liste di attesa più lunghe, prestazioni gratuite stralciate e medici che avranno sempre meno tempo da dedicare alle loro cure. Insomma, dobbiamo abituarci a fare i conti con un sistema sanitario che è già sull'orlo del collasso. Ma cosa ci aspetta? I dettagli in questa puntata di Cosmo Italiano. E io sono Cristina Giordano. Via libera venerdì 10 luglio alla riforma sanitaria pubblica. Il Parlamento tedesco ha dato l'ok al discusso pacchetto di misure per contenere il deficit delle assicurazioni sanitarie. Una riforma che ha un nome ostico, GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, cioè riforma per stabilizzare i contributi per le casse malattia pubbliche. In tedesco appunto Gesetzliche Krankenversicherung, GKV. Qui con me c'è Giulio Galoppo. Giulio, perché le casse malattia sono così profondamente in rosso?
2: Perché da tempo ormai le spese delle casse malattia pubbliche crescono a un ritmo superiore rispetto alle entrate derivanti dai contributi dei circa 75 milioni di assicurati. E inoltre le riserve sono state in gran parte già esaurite, soprattutto durante la pandemia di Covid-19. Secondo le stime, senza una riforma dell'assicurazione sanitaria pubblica, già nel 2027 si registrerebbe un disavanzo di 15 miliardi di euro che dovrebbe addirittura aumentare fino a 40 miliardi di euro entro il 2030, cosa che comporterebbe un ulteriore aumento dei contributi che negli ultimi anni sono già stati aumentati più volte.
1: Quindi, così com'è, il sistema di fatto non può reggere ancora a lungo e
2: esatto.
1: Si parla di collasso.
2: Sì, quanto sostiene la ministra della Salute, la cristiano-democratica Nina Varken, la spesa sanitaria sta crescendo troppo velocemente e prima o poi il rischio è quello di un vero e proprio collasso, come anticipavi anche tu. I numeri parlano da soli. L'anno scorso le casse malattia hanno speso oltre 336 miliardi di euro e nei primi tre mesi di quest'anno la crescita è stata ancora più rapida del previsto, con un aumento dell'8%.
1: Cosa cambia allora per chi è assicurato nel sistema sanitario pubblico?
2: In concreto, per gli assicurati questa nuova legge significa due cose: meno prestazioni e più spese di tasca propria. I ticket sui farmaci aumentano, arriveranno a costare tra i 7,50 euro e i 15 euro, e per le protesi dentarie, per esempio, il rimborso scenderà dal 60 al 50%. E anche l'assicurazione familiare gratuita viene limitata, resta per i figli, ma per i coniugi solo in casi particolari, se ad esempio si assistono familiari o anche i figli fino a 12 anni di età.
1: Tra le tante misure e i tagli, vengono tagliate anche le cure omeopatiche, mi sembra.
2: Esattamente, non saranno più rimborsate dalla cassa malattia e sotto revisione anche alcuni controlli preventivi, come lo screening per il tumore della pelle, oggi previsto ogni due anni anche per chi non ha sintomi. Ma nel pacchetto è previsto anche che chi ha redditi più alti dovrà contribuire di più. Nel 2027 salirà di altri 300 euro il tetto massimo di reddito su cui si calcolano i contributi, oggi fissato a 5.812,50 euro al mese. Allo stesso tempo i tagli a medici, psicoterapeuti e ospedali potrebbero tradursi in tempi di attesa più lunghi. Sempre più professionisti potrebbero privilegiare quindi anche i pazienti privati. Per gli studi medici verranno infatti introdotti dei tetti di spesa molto rigidi, ad esempio nell'ambito della prevenzione o per appuntamenti d'urgenza. Saranno eliminate anche alcune remunerazioni extra, ad esempio per la compilazione della cartella clinica elettronica e per altre prestazioni che finora venivano retribuite.
1: E fondamentalmente questa legge è particolarmente particolarmente controversa. Ma perché?
2: Certo, perché impone nuovi oneri a tutto il settore sanitario ed è stata respinta all'unanimità dalle associazioni. Molti criticano soprattutto il fatto che le aziende farmaceutiche, per esempio, siano state in gran parte risparmiate perché hanno minacciato di delocalizzare. Inoltre, la legge viene definita riforma, ma nei fatti altro non è che una serie di tagli e costi aggiuntivi senza avere i miglioramenti di un sistema che è già costoso e poco efficace. Si teme anche che questi tagli ostacolino riforme più profonde come quella ospedaliera o l'introduzione del medico di base, e intanto cresce il dibattito sui costi non coperti dall'assicurazione, stimati fino a oltre 60 miliardi di euro.
1: È un pacchetto che è stato molto criticato, ma non solo, diciamo, a parole, ci sono state anche moltissime proteste.
2: Esatto, che ci mostrano quanto sia controversa questa riforma. Davanti al Bundestag, per esempio, sono scesi in piazza psicoterapeuti, personale sanitario, addirittura i sindacati, e con slogan come "i vostri tagli ci fanno ammalare" hanno avvertito che a pagare sarà soprattutto la qualità delle cure. Secondo alcune casse malattia, se queste spese fossero distribuite su tutta la collettività, la legge non sarebbe necessaria, e a peggiorare la situazione il ministro Klingbeil ha ridotto di 2 miliardi il contributo federale.

0: compensazione ancora inferiore per i costi legati all'inflazione. La legge Varken le costringe praticamente a risparmiare e in particolare a ridurre in modo significativo i costi del personale, e se ciò non dovesse avvenire, la sopravvivenza di ben 400 strutture è decisamente a rischio.
1: Negli ultimi giorni ci sono state appunto diverse proteste, lo dicevamo poco fa, proprio davanti al Bundestag, da parte di medici e psicoterapeuti. Ma cosa li spinge a manifestare esattamente?
0: Beh, il fatto che perderanno entrate, soprattutto gli psicoterapeuti, per i quali i tagli sono di gran lunga più consistenti. La legge di Varken prevede infatti ulteriori tagli per il trattamento di persone affette da disturbi psichici, e molti terapeuti vedono addirittura minacciata la propria esistenza professionale.
1: La legge, lo ricordiamo, è passata in Parlamento con 318 voti favorevoli e 286 contrari e 4 astensioni, nonostante le numerose forti critiche dell'opposizione. Quali sono i suoi argomenti politici, appunto, contro la legge Varken?
0: Allora, per l'opposizione è chiaro che questa legge taglia dove non dovrebbe. I Verdi parlano di un provvedimento fatto in fretta e accusano il governo di promettere stabilità nei contributi senza poterla però garantire già da quest'anno. Temono conseguenze pesanti, quindi ospedali in difficoltà, medici di base sotto pressione e psicoterapeuti abbandonati a se stessi. Ancora più duro il partito di Linke, che dice che così si mette a rischio l'intero sistema sanitario scaricandone il peso sui pazienti, e anche l'AFD è contraria e avverte queste misure potrebbero peggiorare l'assistenza medica.
1: E quindi con Giulio Galoppo abbiamo visto tutti i punti principali di questo Sparpaket, un pacchetto di misure che abbiamo visto fondamentalmente fatto di tagli. Ma le critiche non arrivano solo dal mondo politico, arrivano anche dalle associazioni di categoria. Burkhard Ruppert, pediatra specializzato anche in adolescenza e presidente dell'Associazione dei Medici Convenzionati di Berlino, intervistato dalla radio RBB, per esempio, ha toccato alcuni punti interessanti. Innanzitutto il suo concetto è chiaro e dice: la riforma punta a tagliare le spese del sistema sanitario tedesco che stanno esplodendo, per evitare di aumentare i contributi versati dai cittadini alle casse mutue. Ma non è una riforma strutturale, le conseguenze però per i pazienti e i medici saranno molto concrete, dice Ruppert.
2: Das wird bedeuten, dass es hinten raus sehr viel weniger Termine geben wird. Es wird weniger Ärzte geben. Ältere Ärzte haben uns gegenüber ganz klar signalisiert, dass sie darüber nachdenken.
1: Ci saranno molti meno appuntamenti per i pazienti e meno medici a disposizione. I medici più anziani ci hanno già segnalato che stanno pensando di smettere, e i medici più giovani si chiedono se abbia senso aprire uno studio, dice Ruppert. Si taglia il personale e tutto questo per i pazienti si tradurrà in meno appuntamenti, il contrario di quello che servirebbe. Sostanzialmente la professione di medico con uno studio, dice Ruppert, sarà sempre più insostenibile sul piano finanziario.
2: Es gibt weniger Termine, weil das Geld hinten raus fehlt. Das heißt, wenn Sie Leistung, die gebracht wird oder die gefordert wird, wenn Sie die nicht entsprechend finanziell ausstatten, dann ist das ein finanzielles.
1: Ci sono meno appuntamenti perché alla fine i medici riceveranno meno soldi. Diventerà impossibile gestire uno studio medico con spese fisse molto alte e che continuano ad aumentare, l'affitto, il personale e tutto il resto. Aprire e gestire uno studio medico sarà un harakiri finanziario, dice Ruppert, che usa una metafora molto efficace. Non pagheresti mai 80 panini a chi te ne vende 100. Ruppert si riferisce al fatto che verrà introdotto una specie di tetto al numero di pazienti pubblici, per cui ogni medico verrà pagato, indipendentemente da quanti ne cura di fatto e dai pazienti che hanno bisogno delle sue cure.
2: Das ist etwas, was wir seit Jahrzehnten, gerade auch im ambulanten Bereich und auch gerade hier in Berlin kennen. Und da war die Politik in den letzten Jahren eigentlich dabei, das aufzulösen, dass endlich.
1: È una situazione che conosciamo da decenni, soprattutto nel settore ambulatoriale e proprio qui a Berlino. Negli ultimi anni, dice Ruppert, la politica si era in realtà impegnata a risolvere la questione, facendo in modo che il sistema sanitario pagasse le prestazioni mediche realmente fornite. Ora invece si assiste a un ritorno al passato e non si pagheranno più tutte le prestazioni. Ma chi è allora che trae vantaggio da questa riforma?
2: Die nicht krank sind, das muss man ganz klar sagen. Das sind die den Vorteil aus diesem Gesetz haben. Die krank sind, die waren chronisch krank sind. Aber auch die eine Prävention.
1: Ne trae vantaggio solo chi non è malato, dice Ruppert. Chi invece è malato cronico o ha bisogno di visite preventive sarà penalizzato, perché ci saranno sempre più prestazioni a pagamento. Tutto ciò sarà svantaggioso per moltissime persone, al contrario di chi è in buona salute. E questo non mi sembra equo dal punto di vista sociale. Conclude così Burkhard Ruppert, medico e presidente

0: dell'Associazione dei Medici Convenzionati di Berlino, intervistato dalla radio RBB. Ma anche a causa della mancanza di ricambio generazionale, come abbiamo sentito, in Germania lavorano sempre più medici stranieri. Negli ultimi 10 anni la loro percentuale nella medicina generale e odontoiatrica è quasi raddoppiata, superando il 10% del totale dei medici. Lo dicono i dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Tra loro ci sono molti italiani che hanno lasciato l'Italia sperando di trovare qui un sistema sanitario più efficiente, eppure molti di loro oggi sono delusi e molto critici verso la sanità tedesca e verso questa riforma recentemente approvata. Così anche Isabella Parisi, con uno studio di medicina generale ad Hannover.
1: Non risolve il problema come dovrebbe risolvere una riforma che va alle radici della problematica qui in Germania, che si è venuta a creare. So uno studio da solo di 2000 pazienti e molti studi medici stanno chiudendo perché non c'è il return, no? Quindi chi va in pensione, non ci sono medici abbastanza e quindi lavoreremo di più, però con la paga di sempre. Viene rispettato più il lavoro di medico, ma non si può più lavorare in queste condizioni così.
0: Ma non c'è solo questa riforma. Tra le misure controverse a cui sta lavorando questo governo e che hanno fatto molto discutere negli ultimi tempi, c'è anche l'obbligo di certificato di malattia al lavoro fin dal primo giorno, con sanzioni più severe per certificati medici falsi e la cancellazione della richiesta della malattia per telefono. Eredità della pandemia è poi mantenuta perché è di fatto più veloce. Si tratta di misure che rientrano in una visione molto precisa di Merz, che più volte ha parlato di lavoratori assenteisti, troppo spesso in malattia, lasciando inoltre intendere che i problemi della scarsa produttività tedesca siano dovuti anche alle troppe assenze dei lavoratori fannulloni. E tra l'altro il governo pensa anche di eliminare la paga per il primo giorno di malattia. Antonio Celiberti, medico internista e specialista in medicina vascolare a Leverkusen.
2: Alla base di questa misura c'è una frase di Merz secondo la quale in Germania si fa troppa malattia. Questa cosa è parzialmente vera. La Germania si trova in un gruppo medio-alto in una classifica europea dove Norvegia e Finlandia fanno 30 giorni di malattia all'anno e hanno comunque una grossa produttività. La Germania fa 15 giorni di malattia all'anno ed ha una produttività poco sopra la media, diciamo, la media europea. C'è la questione della retribuzione dei primi 3 giorni di malattia. È una questione che, se si guarda l'Europa, è molto variegata. Ci sono stati in cui i primi 3 giorni di malattia, tipo la Spagna, non vengono pagati e la Spagna fa 20 giorni di malattia in un anno, oppure ci sono paesi come Lussemburgo, Lituania, in cui si prevede sempre la retribuzione per malattia anche i primi 3 giorni e qui siamo più o meno ai livelli della Germania su 12 giorni l'anno. Di base c'è il concetto: la retribuzione dei primi 3 giorni di malattia non induce a fare più malattia. La mia percezione non è che qui la gente non dorma la notte per poter ingannare il sistema. C'è un'alta frequenza negli ultimi anni di malattia correlata allo stress del lavoro, quindi burnout e simili, no? Anche depressione in generale, che comunque è, diciamo, il primo livello della sindrome da burnout. Ed è dovuta proprio anche, secondo me, a un fattore culturale, del fatto che il tedesco si forza e va comunque a lavorare.
0: Ma quanti sono i pazienti che si mettono in malattia anche se non sarebbe necessario? Isabella Parisi.
1: La società è cambiata, quindi il paziente però non nulla. Tante volte viene, c'ha mal di schiena e si prende la malattia. Però nessuno poi va a controllare su lui veramente. Se io poi richiedo una documentazione più approfondita da un ortopedico, ce lo possiamo scordare perché l'appuntamento glielo danno dopo 2 o 3 mesi.
0: Quindi il timore è che con il certificato medico obbligatorio fin dal primo giorno gli studi medici vengano intasati e che resti meno tempo per occuparsi delle patologie più gravi e delle emergenze. Ma come potrebbe cambiare allora il lavoro quotidiano? Antonio Celiberti.
2: Concretamente per un ambulatorio questa cosa significa una grossa perdita di tempo, nonostante la malattia per via telefonica rappresenti rappresenti solo l'1% del totale, può ovviamente, perché capita nell'orario in cui la sala d'attesa è piena, può paralizzare una praxi. Quindi persone che hanno bisogno di essere viste subito, hanno tempi di attesa più lunghi, c'è il discorso ovviamente dell'assembramento, in periodi magari dove ci può essere un'influenza, quindi bisognerebbe evitare, la necessità di creare degli orari in cui si ricevono solo i pazienti che vogliono il certificato di malattia. In generale il datore di lavoro può richiedere solo per motivi legati al tipo di azienda il certificato di malattia dal primo giorno, altrimenti per adesso è garantito per legge la regola dei 3 giorni. I primi 3 giorni non c'è bisogno di certificato e si riceve la retribuzione.
0: Critica anche Isabella Parisi ad Hannover.
1: Il mio studio sarà ancora più pieno, avrò meno tempo eventualmente per tutti i pazienti.
0: Viste però le numerose critiche sul certificato di malattia obbligatorio per tutti dal primo giorno, Merz ha dovuto fare un mezzo passo indietro e durante la trasmissione televisiva Maybrit Illner ha chiarito che non sarebbe necessario recarsi dal medico il primo giorno. L'importante è che il certificato parta formalmente dal primo giorno, una misura che comunque non è ancora in vigore e secondo osservatori ci sarebbe ancora margine di manovra per correggerla. E in generale che cosa cambierebbero questi due medici italiani in Germania che abbiamo sentito nel sistema sanitario tedesco? Antonio Celiberti e Isabella Parisi.
2: La cosa che va cambiata assolutamente è la prevenzione nel senso stretto, cioè proprio direttamente nella praxi del medico di famiglia, e poi ci sono dei piccoli adeguamenti strutturali che non sono stati ancora fatti, che chiedono tutti. In quest'ambito anche la diminuzione della burocrazia.
1: Diminuire la burocrazia, ma non è proprio successo niente, anzi al contrario, alla burocrazia a cui siamo sottoposti è triplicata, perché io devo fare il medico, devo fare il dirigente, devo fare l'economista, sto più col computer mentre il paziente parla e in più devo essere concentrata agli errori che possono essere fatti da tutti.
0: E con le voci di questi due medici italiani in Germania finisce qui questa puntata di Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'emittente pubblica tedesca ARD, ogni giorno con storie, approfondimenti e testimonianze per capire la vita in Germania, su ARD Sounds e su tutte le principali piattaforme di podcast. Abbonatevi gratuitamente per non perdere i prossimi episodi. Io sono Cristina Giordano.
3: Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDE.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.